gala del veleno di lucro prevista alle 8 della mattina. Il veleno disfruterà di una caligata china sugli agnali alla terminale di Alcudia. Protocollo d'entrega del capitano Francisco Alvarez Mendoza. Damos la bienvenida a tripulantes y pasajeros.